0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: La riforma elettorale è diventata legge. Il via libera definitivo è arrivato alla Camera, con il voto a scrutinio segreto. I favorevoli sono stati 227, i contrari 164. Con la nuova legge non ci saranno più i collegi uninominali. Arriva un sistema proporzionale, con premio di maggioranza alla lista o coalizione che ricevono almeno il 42% dei voti. La legge è già stata firmata dal presidente Mattarella. L'ENI ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori portandolo a 2,19 euro al litro. La riduzione è di 2 centesimi al litro. Il tetto ufficiale al prezzo resta di 2,25 euro. Il Presidente della Repubblica ha firmato 3 decreti di grazia. Un provvedimento riguarda un gioielliere che subì una rapina, mentre gli altri interessano 2 condannati per delitti in materia di stupefacenti. In tutti i casi, il Presidente ha tenuto conto del parere favorevole dell'autorità giudiziaria competente e delle situazioni specifiche. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente, l'incremento è stato dell'1,4%. Inoltre, l'Italia detiene il 52% degli ordini mondiali di superyacht. Secondo i dati presentati nell'anteprima del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, si tratta del nuovo record storico per il settore. Per quanto riguarda l'occupazione, gli addetti salgono del 3% rispetto al 2024, e l'intera filiera nautica arriva a circa 170.000 occupati. Il 30,9% dei deceduti in Italia nel 2025 ha donato i propri organi. Lo riporta il Comitato Europeo per Organi, Tessuti e Cellule, nella sua newsletter del 2026. Il nostro paese è al secondo posto di questa classifica tra i grandi paesi europei comparabili per popolazione e complessità del sistema sanitario. Il rapporto vede l'Italia al primo posto nell'Unione Europea per numero assoluto di trapianti di fegato e di cuore. Nei cimiteri di Venezia, gli animali di casa potranno riposare in un'urna accanto ai loro proprietari. Lo prevedono le nuove regole predisposte dal Comune di Venezia. Queste regole non istituiscono zone di sepoltura per animali, ma stabiliscono che un'urna contenente le ceneri degli animali da compagnia possa essere collocata accanto alla sepoltura delle persone. Per ogni sepoltura sarà consentita una sola urna, che potrà contenere le ceneri di 2 animali al massimo. Secondo una recente indagine di Federdistribuzione, nel 2025 i consumi al ristorante

all'interno di uno dei magazzini dell'azienda, a Cortona, in provincia di Arezzo. Si tratta di pregiati Super Tuscan del 2023, tra cui oltre 10.000 bottiglie di Solaia, Tignanello e Guado al Tasso. In totale sono state rubate circa 30.000 bottiglie, per un valore stimato di 5 milioni di euro. Queste le notizie in italiano semplificato.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto.

Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera. E 20 feste e 20 gente in casa,

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.